il lumi s'entrava in un mare, il india o tarilvo, il vatture fi fiero e il tiriva l'essere.